La tua radio preferita? Radio Margherita. Zucchero, come il sole all'improvviso.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Equipe 84.

0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: l'indovinello del giorno.
1: È sopra la bocca di tutti. La risposta è il naso.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 2 e 51 minuti.
1: Umberto Balsamo. Spina di

0: Sono Renzo, un medico di Crotone. Ascolto Radio Margherita prima perché fa rilassare i miei pazienti nello studio di mattina. Il secondo perché mi fa ricordare i momenti felici della mia giovinezza con la musica e quindi accettare le cose brutte della vita. Vi ringrazio e vi saluto. Continuate, vi prego.
1: Radio Margherita fa rilassare i pazienti del medico e ti fa ricordare i momenti felici anche a Crotone.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: musica italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gino Paoli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gino Paoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come si fa? Il cielo in una stanza. Sapore di sale.
3: Anastasia, la mite.

0: sentire pure a me.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 3 e 30 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Caterina Caselli, Il cammino di ogni speranza.

0: Anche i più piccoli portano pesi invisibili. Prendiamoci cura della loro mente. La salute mentale inizia dall'infanzia. Ascoltiamo, capiamo, agiamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Davide Valeri. Silenzi.
1: Non capisco mai perché la vita ti opprime. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: che noi siamo amore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 3 e 52 minuti. Giulie e Fulminacci. Passatempo.

0: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Malika Ayan. Insieme a te non ci sto più.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mario Biondi. Amami.
2: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che

0: Pierangelo Bertoli è nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 ed è stato un cantautore italiano. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, ma frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Venne colpito infatti dalla poliomielite durante l'infanzia, che lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a vivere muovendosi su una sedia a rotelle. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione. Ebbe anche una breve esperienza politica nel Partito Rifondazione Comunista. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Il 1979 è l'anno di A Muso Duro, uno dei suoi album più noti e il primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. I quattro album successivi confermarono la popolarità di un Bertoli non più considerato come fenomeno di folklore. Partecipò due volte al Festival di Sanremo. Pierangelo Bertoli muore a Modena il 7 ottobre 2002, all'età di 59 anni. Tra i brani più rappresentativi di Pierangelo Bertoli ricordiamo Per dirti t'amo, Pescatore, Eppure soffia, A muso duro.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pierangelo Bertoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 4 e 53 minuti.

0: capito.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 27 maggio del 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Lo scioglilingua di oggi è: una rara rana bianca sull'arena errò un po' stanca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non è bello ciò che è bello, figuriamoci ciò che è brutto. Ed ora l'aforisma del giorno. Le parole possono costruire ponti o scavare abissi. Scegli con cura. Il consiglio della nonna di oggi è: per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia. Adesso l'indovinello del giorno. Quali animali Noè fu costretto a buttare in mare per non colare a picco? La risposta è i tarli. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Pippo da Palermo. Il proverbio del giorno è: buon tempo è malo tempo, un dura sempre un tempo. Traduzione: le cose belle della vita e le cose brutte non durano per sempre, ma si alternano. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Catalessi. Stato di morte apparente con sospensione di tutte le funzioni organiche, o anche stato di sonno profondo o di immobilità inebetita.

0: L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza. Non lasciare che l'alcol prenda il comando.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Petit, perdonami.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Perdonami.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Questo è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Enza Baldo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Daniele Catanzaro di Alcamo, in provincia di Trapani, Alfio Corsaro di Biancavilla, in provincia di Catania, Osama Nuaggià di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, Gabriella Ferrù di Oristano, Salvatore Cultrera di Siracusa, Mary Foriana di Piazza Armerina, in provincia di Enna, e Monica Bellavia di Grotte, in provincia di Agrigento.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Blanco, nostalgia.

0: Un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora.
1: Pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Dick Dick.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Dick Dick.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Il mondo è con noi, Il vento, Io mi fermo qui, Senza luce, Sognando la California e Zucchero.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Francesco Gabbani.
3: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
4: Radio Margherita, Adriano Celentano, una storia come questa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Agostino,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ossimoro. Ossimoro. Figura retorica, ad esempio, correre piano. Qualcosa, insomma, che contrasta con ciò che è scritto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Presbiterio. Presbiterio. Dal latino cristiano, presbiterium, assemblea dei preti. Significato: in architettura, nelle chiese cristiane, la zona intorno all'altare riservata al celebrante.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aerografo. Aerografo. Composto da aero e grafos, dal greco. Significato: apparecchio che, spruzzando aria compressa, fissa colle o vernici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Telematica. Telematica. Da tele e informatica. Significato: scienza che studia l'integrazione tra telecomunicazioni ed elaborazione elettronica.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

0: Europa poco competitiva dovrà reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Il presidente di Confindustria Orsini parla all'Assemblea Generale degli Industriali oggi a Roma. Uè, gigante burocratico e miope, quando deve far sentire la sua voce le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
1: La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea. Un gigante burocratico.
0: 3 morti sul lavoro nell'arco di poche ore oggi in Italia. In una ditta farmaceutica della provincia di Lucca, un operaio 30enne è rimasto schiacciato da una pressa. Domani nella provincia incrociano le braccia per parte del turno i metalmeccanici. È rimasto vittima di un incidente con un muletto un altro operaio in un'azienda del Reggiano. Stessa sorte per un 30enne che lavorava con un muletto in un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Tennis, Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match infinito durato oltre 4 ore. Dalle 20:15 in campo anche Jannik Sinner al debutto contro il francese Clément Tabor. Ed è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 6 e 56 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Enza Baldo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Daniele Catanzaro di Alcamo, in provincia di Trapani, Alfio Corsaro di Biancavilla, in provincia di Catania, Osama Nuaggià di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, Gabriella Ferrù di Oristano, Salvatore Cultrera di Siracusa, Mary Foriana di Piazza Armerina, in provincia di Enna, e Monica Bellavia di Grotte, in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
2: Mina e l'uomo per me.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giordana Angi. Dammi un bacio.

0: nostre regioni sono afflitte dal randagismo, sono afflitte dal cattivo comportamento dei cani che non sono ben seguiti dai proprietari. State attenti, se non potete prendere un cane non lo prendete, lo fareste soffrire oppure lo mettereste a rischio di randagismo. Cercate di essere più attenti al valore che questi animali hanno. Il cane è con noi da 15.000 anni, è il nostro compagno fedele da sempre. Bisogna stare attenti.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare.
2: Un po' mi

0: finire. Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il tuo futuro dipende dai tuoi sogni. Non perdere altro tempo. Vai a dormire.
1: L'angolo del sorriso.
3: Il formaggio con le pere è femmina o si droga?
1: L'angolo del sorriso.
4: Com'è tua moglie a letto?
5: C'è chi ne parla bene e chi ne parla male.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio. Nessuno dovrebbe lottare da solo. La salute mentale è importante quanto quella fisica. Prenditene cura.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.

0: scolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Eddie Brock, promettimi. La

0: sera. Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Enza Baldo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Daniele Catanzaro di Alcamo, in provincia di Trapani, Alfio Corsaro di Biancavilla, in provincia di Catania, Osama Nuaggià di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, Gabriella Ferrù di Oristano, Salvatore Cultrera di Siracusa, Mary Foriana di Piazza Armerina, in provincia di Enna, e Monica Bellavia di Grotte, in provincia di Agrigento.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
3: Tensione alta negli scenari di guerra. Oggi Trump riunisce il governo dopo che l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Israele attacca il Libano, 31 morti nelle ultime 24 ore. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. E dal Papa arriva un nuovo appello contro la violenza, con particolare riferimento proprio a Gaza.
4: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
3: La vicenda dei 5 subacquei morti, la procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature dei sub e soprattutto la loro telecamera per analizzarne i filmati. Le autopsie non avrebbero ancora chiarito la causa esatta del decesso. Tennis, parte bene Sinner a Roland Garros, battendo in 3 set il francese Tabur. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, che hanno la meglio rispettivamente su Grixpur e Hofner. Fuori Elisabetta Cocciaretto. È tutto a più tardi da Videocamera.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente sulla nostra penisola. Da segnalare solo un aumento dell'instabilità con la possibilità di qualche temporale sulle pianure del Triveneto, sulla Lombardia orientale e sull'Emilia Romagna dal pomeriggio. Temperature massime che comunque toccheranno anche i 36-37 gradi, specialmente sulla Valpadana, valori che altrove diffusamente saranno intorno ai 30 gradi nelle ore centrali. Ventilazione debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: vita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Roma. Ho lavorato per più di 10 anni in discoteche, ricoprendo svariati ruoli, e vorrei segnalare e ricordare soprattutto ai proprietari delle discoteche che se qualcuno cura vendere super alcolici a minorenni senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze, sia per i ragazzi stessi che più delle volte anche a terzi, di smetterla e di iniziare ad avere una coscienza. Grazie, ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso?
6: Amore che poi dormi. Amore che sai sempre cosa fare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 8 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. Oggi è l'onomastico di Agostino e Agostina. Il nome ha origine latina e significa venerabile. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 27 maggio del 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. Lo scioglilingua di oggi è: una rara rana bianca sull'arena errò un po' stanca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non è bello ciò che è bello, figuriamoci ciò che è brutto. Ed ora l'aforisma del giorno. Le parole possono costruire ponti o scavare abissi. Scegli con cura. Il consiglio della nonna di oggi è: per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia. Adesso l'indovinello del giorno. Quali animali Noè fu costretto a buttare in mare per non colare a picco? La risposta è i tarli. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Pippo da Palermo. Il proverbio del giorno è: buon tempo è malo tempo, un dura sempre un tempo. Traduzione: le cose belle della vita e le cose brutte non durano per sempre, ma si alternano. Grazie.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Catalessi. Catalessi. Stato di morte apparente con sospensione di tutte le funzioni organiche. O anche stato di sonno profondo o di immobilità inebetita.
3: Blanco, 27 luglio.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Noemi, la costruzione di un amore.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 8 e 55 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Enza Baldo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Daniele Catanzaro di Alcamo, in provincia di Trapani, Alfio Corsaro di Biancavilla, in provincia di Catania, Osama Nuaggià di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, Gabriella Ferrù di Oristano, Salvatore Cultrera di Siracusa, Mary Foriana di Piazza Armerina, in provincia di Enna, e Monica Bellavia di Grotte, in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porta.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Pierangelo Bertoli, a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie vuoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Pronto, buongiorno. Siamo da Ori a Brindisi, sono Anna Maria. Allora, vi vorrei dire i proverbi del giorno. Salute e libertà, beato chi ce l'ha.
4: Allora, Marino da Statte, il proverbio è quando l'amico se ne viene un piacere volesse fatto, quando non ce l'ha fatta, rumeno soddisfatto, quando vecchio in giù cerchè, accomincia a stare. In italiano sarebbe, quando l'amico se ne viene il piacere vuole essere fatto, quando gliel'hai fatto rimane soddisfatto, quando vai per cercare inizia a bestemmiare.
5: Sono Piero da Partinico, provincia di Palermo. Il proverbio in dialetto siciliano è questo. La femmina chi s'anna calanca o è puttana o picca ci manca. In italiano la traduzione è che la donna che sculetta è quasi puttana.
6: Alessandro Giugno, chiamo da Catania, sono un autotrasportatore. Il proverbio che vi dico io è questo, prima lo dico in siciliano e poi lo traduco in italiano. Cudi scecco ni fa mulu, il primo cavo ci è dosso. Praticamente chi di un asino ne fa un mulo, il primo calcio è suo. Praticamente è una cosa che ti mette dentro fuori caccia, in un certo senso.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo lasciare un messaggio per tutte le persone che criticano i vegetariani come me. Una delle domande che di solito ci fanno è, anziché delle osservazioni, più che domande, anziché pensare agli animali, perché non pensate ai bambini che muoiono di fame? Ecco, vorrei dire una cosa. Per produrre una bistecca da un chilo che serve ad un'unica persona, si utilizzano 15 kg di cereali. Con 15 kg di cereali, quanti bambini che muoiono di fame si potrebbero soddisfare? Questo è tutto, grazie tante.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 9:50.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Enza Baldo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Daniele Catanzaro di Alcamo, in provincia di Trapani, Alfio Corsaro di Biancavilla, in provincia di Catania, Osama Nuaggià di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, Gabriella Ferrù di Oristano, Salvatore Cultrera di Siracusa, Mary Foriana di Piazza Armerina, in provincia di Enna, e Monica Bellavia di Grotte, in provincia di Agrigento.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Margherita Notizie.
1: Oggi con un volo diretto a Fiumicino il ritorno in Italia dei 6 attivisti della flottiglia fermati a Sirte in Libia. Darne notizia la delegazione italiana. Agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba nella sede centrale a Madrid del Partito Socialista Spagnolo. Si tratterebbe di un'altra inchiesta rispetto a quella sul salvataggio finanziario della compagnia aerea Plus Ultra. Non solo caldo ma anche temporali previsti per oggi in varie zone d'Italia, con allerta gialla in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Domani giornata da bollino rosso per il caldo a Bologna, Roma, Firenze e Torino. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto. Segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta Svizzera ha premiato ancora la maglia rosa Vingegaard. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: Mon amour, que fragrance! Que ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa ricorda Sant'Agostino.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Pierangelo Bertoli è nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 ed è stato un cantautore italiano. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, ma frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Venne colpito infatti dalla poliomielite durante l'infanzia, che lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a vivere muovendosi su una sedia a rotelle. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione. Ebbe anche una breve esperienza politica nel Partito Rifondazione Comunista. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Il 1979 è l'anno di A Muso Duro. Uno dei suoi album più noti è il primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. I quattro album successivi confermarono la popolarità di Bertoli, non più considerato come fenomeno di folklore. Partecipò due volte al Festival di Sanremo. Pierangelo Bertoli muore a Modena il 7 ottobre 2002, all'età di 59 anni. Tra i brani più rappresentativi di Pierangelo Bertoli ricordiamo Per dirti t'amo, Pescatore, Eppure soffia, A muso duro.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pierangelo Bertoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Enza Baldo di Canicattì, in provincia di Agrigento, Daniele Catanzaro di Alcamo, in provincia di Trapani, Alfio Corsaro di Biancavilla, in provincia di Catania, Osama Nuaggià di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno, Gabriella Ferrù di Oristano, Salvatore Cultrera di Siracusa, Mary Foriana di Piazza Armerina, in provincia di Enna, e Monica Bellavia di Grotte, in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Bobby Solo, Zingara.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Max e chiamo da Napoli. A tutte quelle persone che giocano d'azzardo, di riflettere, perché il gioco non ha mai arricchito nessuno. Meditate gente. Un bacio a tutti dal Conte Max, Napoli.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Gino Paoli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gino Paoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come si fa? Il cielo in una stanza. Sapore di sale. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 11 e 28 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Sant'Agostino.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Shel Shapiro, per amore della musica.
2: Per amore della

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma. In una visita in cui Sanchez ha incontrato Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni. Si sa che Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista, laburista, in quel caso Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civile la sede centrale del Partito Socialista, il partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela, nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi, e insomma tutto un quadro che disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera sul Partito Socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste. Per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lascia passare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Clara, prima donna.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stiamo per raggiungere il picco dell'ondata di caldo con 14 città oggi in allerta arancione, domani 4 passeranno al bollino rosso, ma oggi c'è anche di contro il rischio di temporali con varie regioni in allerta gialla. Federico Brescia dei ilmeteo.it conferma che a fine maggio l'estate è cominciata.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio, siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni avvenute tra Andrea Del Mastro e Mauro Carocce. Magistrati vogliono far luce sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia non indagato e l'uomo condannato come prestanome del clan Senese. Anche la moglie e i figli di Mohammed Odeh sono morti nel raid israeliano che ha ucciso a Gaza il comandante di Hamas, la conferma arrivata da Tel Aviv. A Madrid perquisizioni nella sede del Partito Socialista Spagnolo. L'inchiesta è su traffico di influenze e presunte tangenti. Basket playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella di quarti e volano in semifinale battendo rispettivamente Tortona e Trento. L'altra semifinale è Brescia Olimpia Milano. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 11:59.

mi chiamo Jack e chiamo da Crotone. Ascolto Radio Margherita perché, provando a immaginare che una radio possa essere paragonata al primo amore, direi senz'altro che ascolto Radio Margherita perché è la prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Grazie, un saluto a tutti da

te rotoli in quel letto e non ti addormi mai senza aver fatto. Lavoro e butto il sangue tutto il giorno e tu non vedi l'ora che ritorno, mica per dirmi caro com'è andata, ma per collezionare un'altra scopata. Il sesso è diventato un'ossessione, per colpa tua c'ho 30 depressione.

te facevi manco mo vendito, ma accontentavi con due tre bacetti, parevo l'uomo di Maria Goretti. Dopo che hai detto sì, te sei concessa, senza aspettare la fine della messa. Te venne una libidine improvvisa e te facesti fa fuori la chiesa. La prima volta, in piedi, sotto al vento, te feci male e tu manco un lamento. Dicesti, m'han parlato di dolore, ma che sarà quando verrà il piacere? Da allora, almeno tre, sera e mattina, non sei seconda manco a me salire. Come me sdraio, zac, e zompi addosso. E a volte per salvarmi, dormo a cesso.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 12 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Pierre de Coubertin? Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarvi, la difficoltà per vincerla. Sa cosa diceva Marcel Proust? Ognuno di noi rischia ogni sera di diventare il fatto di cronaca del giorno dopo. Sa cosa diceva Pitagora? La prudenza è l'occhio di tutte le virtù.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono nonna Pina da Ribera. Vorrei dare un consiglio a questi giocatori, cioè a quelli che giocano pensando di rifarsi, perché c'è un proverbio che dice: io non piango che mio figlio ha perso, ma piango che si vuole rifare. Ed ecco lì che crolla tutto, perché il più delle volte, il 99%, si perde il resto, non che si guadagna quello che si è perso. Spero che qualcuno mi ascolti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia. Tutti gli

0: canzone.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 12:55.

Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: lascia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Diego Mancino, un invito a te.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Nico da Milano. Grazie per l'opportunità che ci riservate con molto garbo. Ma cosa aspettiamo, di arrivare all'eliminazione di povera gente che lavora onestamente? Mi riferisco al fatto di Roma, ma qui la gente dà proprio i numeri. Cos'è quell'imbecille che tolse la pena di morte a Milano? Cesare Beccaria, bisognerebbe disotterrarlo e rifarlo a pezzi. In alcuni casi ci vuole la pena di morte per i più incalliti, tipo dei mafiosi che hanno messo nell'acido certi bambini. Chiaro? Svegliatevi, popolo di buonisti beduini. Grazie, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 13 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. È una grande furberia saper nascondere la propria furberia.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Tiziana Rivale, sarà quel che sarà.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Lucia e vi sto chiamando da Cagliari. Sono con Massimo e entrambi pensiamo un paio di cose che riteniamo importanti per tutti. Todo Cambia è una canzone molto bella, è vero, tutto cambia, ma noi pensiamo che ciò che dovrebbe cambiare non cambia mai. Per esempio, il 99% del denaro al mondo è nelle mani degli 1% di individui che per questo motivo decidono il nostro destino. Questo sistema è per noi assurdo. Noi abbiamo il potere, siamo il 99% delle persone, anzi degli individui. Noi vogliamo ciò di cui abbiamo bisogno: gioia, pace, benessere, rispetto, libertà, vera conoscenza. Vi ringraziamo tanto.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stiamo per raggiungere il picco dell'ondata di caldo con 14 città oggi in allerta arancione, domani 4 passeranno al bollino rosso, ma oggi c'è anche di contro il rischio di temporali con varie regioni in allerta gialla. Federico Brescia di ilmeteo.it conferma che a fine maggio l'estate è cominciata.
2: Sicuramente questa ondata di caldo è eccezionale per essere fine maggio, siamo ufficialmente alle porte dell'estate, quindi ha dato il via all'estate.
1: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire le conversazioni avvenute tra Andrea Del Mastro e Mauro Carocci. I magistrati vogliono far luce sui rapporti tra l'ex sottosegretario alla giustizia non indagato e l'uomo condannato come prestanome del clan Senese. Anche la moglie e i figli di Mohammed Odeh sono morti nel raid israeliano che ha ucciso a Gaza il comandante di Hamas, la conferma è arrivata da Tel Aviv. A Madrid perquisizioni nella sede del Partito Socialista Spagnolo, l'inchiesta è su traffico di influenze e presunte tangenti. Basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale battendo rispettivamente Tortona e Trento. L'altra semifinale Brescia Olimpia Milano. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ringrazio Radio Margherita per avvertire le persone di stare attenti a non questionare in strada con degli sconosciuti, perché non sapete con chi avete a che fare. Magari qualcuno che è estremamente arrabbiato vi dà un pugno in testa senza che voi ne sappiate niente. Seconda cosa, se state per le strade, fate in modo che le macchine vi vengano verso di voi e non dietro di voi, perché qualcuno vi può investire, come è successo molte volte, si legge in televisione. E addirittura è capitato che c'è stato un incidente, si sono formato un drappello di macchine, è venuta un'altra macchina e ha investito tutti. Ringrazio Radio Margherita perché sono persone veramente sensibili.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per lavare la carrozzeria dell'automobile, utilizza una soluzione fatta con una manciata di bicarbonato di sodio, 2 litri di acqua e un bicchiere di sapone liquido di Marsiglia.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Chiamo da Terracina e mi chiamo Teresa. Si parla tanto di combattere gli evasori, ma sarebbe molto molto semplice, basterebbe che tutti richiedessero lo scontrino, ma questo però dovrebbe essere riducibile dalle tasse di chiunque, anche una permanente, un caffè, un trucco, qualunque cosa. Grazie, arrivederci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Emma con Arcomi. Vacci piano!

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 15 e un minuto.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

0: di funk da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché di solito viaggio molto e mi tiene molta compagnia. Mi diverto, i classici sono sempre il top per me.
1: Radio Margherita ti tiene molta compagnia in viaggio, ti diverte con i classici, anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
1: Paolo Belli. Bellissima.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.
1: Nomadi, Dio è morto.
2: Ho visto

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sta succedendo qualcosa di clamoroso in Spagna, proprio mentre oggi il leader spagnolo, il primo ministro Sanchez, viene ricevuto dal Papa a Roma. In una visita in cui Sanchez ha incontrato Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni. Si sa che Pedro Sanchez è un po' il capofila della parte dell'Europa che guarda verso sinistra, anche perché l'altro leader continentale di matrice socialista laburista, in quel caso Starmer, se la passa molto male in Gran Bretagna. Sanchez è sempre stato visto come invece una figura vincente, ma la situazione si sta velocemente modificando proprio in Spagna, dove oggi è stata perquisita dalla Guardia Civile la sede centrale del Partito Socialista, il partito di Sanchez, per uno scandalo che si fa sempre più forte, che riguarda un predecessore di Pedro Sanchez, Zapatero, che è stato a sua volta il punto di riferimento delle sinistre europee per un lungo periodo. Si è scoperto che, mettiamola così, aveva degli interessi d'affari con il Venezuela nel campo petrolifero, nel campo dell'aviazione civile e nel campo di tante intermediazioni per compravendite. Le accuse sono molto gravi e le perquisizioni hanno portato lui e le altre figure implicate in questa inchiesta, hanno portato alla scoperta di tanti soldi, di tanti anche preziosi, e insomma tutto un quadro che disegna delle difficoltà molto forti e insomma sicuramente anche dei reati. Tutto questo si riverbera su un Partito Socialista e sullo stesso Sanchez, che già erano stati toccati da inchieste per quanto riguarda il Premier, una che riguarda la moglie per traffico di influenze. Ma la questione di fondo è che comunque molti dimenticano che Pedro Sanchez governa la Spagna senza avere una maggioranza parlamentare coesa e si è dovuto avvalere dell'aiuto non disinteressato degli indipendentisti catalani, che in cambio hanno ottenuto una sorta di lasciapassare per il loro leader, che è stato costretto all'esilio per tanti anni. Questa è la situazione e oggi la perquisizione nella sede centrale del partito farà esplodere inevitabilmente e ulteriormente le contraddizioni. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Irene Grandi, Bruci la città.

energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: qui, è ancora qui, ti aspetto.
1: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Rita Pavone, cuore.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 15 e 58 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Teheran alla bozza iniziale dell'accordo e quanto annunciato poco fa dai media iraniani. La TV di Stato ha illustrato il testo del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano e in tal senso ieri una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Si terranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacale, la docente universitaria e la figlia morte nell'immersione alle Maldive, costata la vita anche ad altri tre italiani. Il nulla osta è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Calcio Conference League, alle 21 la finale Lipsia tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di vittoria londinese la Premier porterebbe 9 squadre in Europa. Squadra arbitrale tutta italiana, fischio affidato a Mariani e da Alessandro Cisling. Grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho

0: Un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor. Stanotte.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono una vigilessa del comune di Nicosia, in provincia di Enna. Perché lo Stato non accetta che siamo un corpo di polizia come quello dello Stato e non legati solo al territorio? Perché definire il lavoro dei vigili urbani non usurante? Io da 22 anni che sgobbo fuori alla mercé dei disagi, delle intemperie e delle maledizioni della popolazione, specie oggi che non c'è rispetto e agi per vivere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 16 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Lo sai che in fondo

0: l'indovinello del giorno.
1: Il Papa non lo vede mai, il Re qualche volta. Dio non l'ha mai visto e non lo vedrà mai. Noi possiamo vederlo quando vogliamo. La risposta è il proprio simile.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Gianni Morandi, nel silenzio splende.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 28 maggio sulla nostra penisola con pressione atmosferica ancora alta, tuttavia scorrono correnti un po' più fresche verso i Balcani e sono responsabili di una certa variabilità e instabilità. Lungo la dorsale appenninica si innescano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, non esclusi fenomeni di moderato forte intensità associati anche a grandine, così come tra Lombardia, Veneto e Romagna nella seconda parte del giorno. Per il resto il sole sarà prevalente su buona parte del nostro territorio e il clima sarà ancora molto caldo, seppur in leggera attenuazione. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 17. In punto. Renato Zero, amico.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Franco Califano.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: fragrance, qui est morbidante. Oh là là, c'est travolgente. Comme mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Modà, l'ultimo viaggio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Tariq, chiamo da Trieste. E io sono una persona non vedente e non lo so perché si gente che parcheggiano motorini sui marciapiedi e macchine parcheggiate male. Come loro è vedente, non si interessano mai delle persone non vedente che si ci stanno per girare per la città e di essere autonomi. E noi come non vedente non sentiamo autonomi perché si gente si mette le macchine a mezzo o motorini. Troviamo una difficoltà. Io chiedo per favore, quando la gente vuole parcheggiare o trovare un parcheggio, dirci il carro di non parcheggiare la macchina male o motorino, perché troviamo tanta difficoltà per girare per le città. E ringrazio per questa cosa. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano «Ho bisogno di vederti» si sono confrontati oggi Vilma Goic e Gigliola Cinquetti. Confronti!
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Gabriele Trapani. Schiaffi.
4: Mi sento fuori luogo, in un deserto in cui sono da solo. Mi guardo intorno ma non c'è nessuno.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 17 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Verosimile. Verosimile. Dal latino, composto di verus, vero, e similis, simile, somigliante. Significato: simile al vero, che si può credere vero.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Evangelico. Evangelico. Dal latino tardo euangelicus, a sua volta derivato dal greco euangelikos. Significato: del Vangelo, conforme al Vangelo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tripudio. Tripudio. Dal latino tripudium, ossia danza in tre tempi. Significato: festa grande, rumorosa manifestazione di gioia, in senso figurato, insieme di esuberanti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovversivo. Sovversivo. Dal francese. Significato: chi tende a sovvertire le istituzioni di uno Stato.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Motel Noir. Brutte abitudini.

0: Un gesto di solidarietà può fare la differenza. Nessuno dovrebbe vivere nella miseria. La povertà non è una colpa, ma una sfida da affrontare insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Anna Tatangelo, Muchacha.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
0: Mina, quando ero piccola.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Francesco e telefono dalla provincia di Messina. Giorni fa in TV ha dato la notizia di una signora che ha lasciato in eredità al suo gatto, non ricordo bene quante milioni, credo 9. Io amo gli animali e quindi dico abbiate il gatto, ma quando penso che a Patti Marina, un paesino della provincia di Messina, vi è una fondazione Onlus, Villaggio della Speranza dopo di noi, che da un decennio porta avanti un progetto di costruire una struttura atta ad accogliere i diversamente abili che rimangono orfani e dare questa grande speranza ai genitori, e da qui il nome Villaggio della Speranza dopo di noi, e che va avanti grazie a pochissimi benefattori, all'impegno dei genitori, dei tanti ragazzi diversamente abili, e al poco che ottiene dal 5 per 1000. Per il detto che il rumore non fa bene e il bene non fa rumore, invito quanti vorrebbero aiutare questa fondazione di andare su internet, sul sito Anfas di Patti. Lì troverà come poter dare un aiuto e poter dire in seguito: in quella costruzione un mattone l'ho messo anch'io.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 17 e 58 minuti. Fabri Fibra. Che gusto c'è?

0: un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
0: Homo sapiens, tornerai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti di Teheran. E in cambio l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 34, centinaia i feriti. Proprio nel pieno della visita del premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civil si è presentata nella sede di Madrid a chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito o il governo, spiega la procura iberica. MotoGP, nella settimana del Gran Premio del Mugello, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani fa sapere la Ducati l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera definitivo. Leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Jacopo, solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sì, sono Corrado, chiamo da Firenze. Vorrei dire a chi ha il potere, cioè ai potenti della terra, che se non si elimina la cultura del profitto dal mondo, questo mondo sarà destinato a fare una brutta fine, e non da eventi, diciamo, spaziali, ma dall'opera dell'uomo. Io spero che qualcuno di loro sia in grado di comprendere quanto sto dicendo. La ringrazio.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Salvatore Adamo, semmai.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 18 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Molte persone devono la loro vita alle medicine, per esempio i farmacisti.
1: L'angolo del sorriso.
3: Qui è sepolto Napoleone.
4: Non tutto, ma buona parte.
1: L'angolo del sorriso.
2: Errare, humanum est. Perseverare è a ovest.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Rino dalla Sardegna. Io volevo dire solo una cosa: l'italiano va poco avanti perché non trova l'umiltà anche sul lavoro. Bisogna proprio essere umili e fare qualsiasi cosa purché sia pulito, come fanno i nostri amici extracomunitari e come ho fatto io, pulendo anche, lo dico pure, i gabinetti degli altri. Grazie e ciao.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Lucio Dalla, Don't Touch Me. Anna.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo. Se

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Franco Simone, respiro.
3: Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giovanna e chiamo da Trieste. Sono rimasta allibita dal TG nazionale oggi alle 14:45, che ha trasmesso a ricordo delle persone morte oppure dell'esodo da Dalmazia, dall'Istria, da Trieste, quando la speaker ha detto che nel 47 delle città della Dalmazia, dell'Istria, Zara, Fiume e Trieste sono passate sotto la Jugoslavia. Non studiano la storia prima di comporre un articolo o una dicitura di un articolo? A memoria d'uomo, Trieste non è mai stata appartenente alla Jugoslavia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gino Paoli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gino Paoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come si fa? Il cielo in una stanza. Sapore di sale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 19 e 30 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero ragazzi che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che succede con questo accordo? Siamo da capo a 12, come si dice nel nostro gergo parlato, siamo di nuovo al punto di partenza, perché da una parte dall'Iran si dice è tutto già concordato, Hormuz lo controlleremo noi e l'Oman, entro 60 giorni sarà tutto a posto, gli americani non toccheranno palla perché questa è la sostanza e tutto tornerà come era prima del 28 febbraio. E da parte americana si dice, Trump in testa, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è nulla vero di quello che viene divulgato da Teheran. Questa è guerra dei nervi, l'abbiamo già conosciuta, è sempre meglio dell'altra guerra, quella combattuta con i cacciabombardieri e i droni, però non è certo stabilizzante, mentre tutti i mercati da ormai 24 ore e passa festeggiano l'accordo vicino, qui poi l'accordo si allontana sempre e sorge anche il sospetto che ci sia qualcuno che su questo tira e molla poi ci guadagna, a cominciare magari proprio dall'inquilino della Casa Bianca. Ma qui la questione è troppo seria e vediamo poi l'effetto collaterale principale, che in assenza di una certezza continua la guerra vera e propria tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, fino a far chiedere da parte dell'esercito israeliano di sgomberare totalmente la città di Tiro, che non è precisamente un sobborgo di una metropoli, è una città essa stessa, una delle più importanti del Libano centro-meridionale. E questo vuol dire soltanto che c'è ancora più guerra aperta e ancora più guerra finale tra l'esercito dello Stato ebraico e i guerrieri di Dio filo-iraniani di Hezbollah. Non è certo il miglior viatico per dire si sta per firmare l'accordo tra USA e Iran.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Diodato, essere semplice.

0: Nessun lavoro vale la tua vita. La sicurezza è un diritto, non un optional. Un ambiente di lavoro sicuro è un segno di rispetto per ogni lavoratore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Jason, inizialmente tu

0: casa.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 19 e 56 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Donald Trump smentisce l'annuncio iraniano di un accordo raggiunto e minaccia: potremmo tornare indietro e finire il lavoro. Nella bozza divulgata da Teheran, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani, e l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Nell'intesa vi sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, che invece continuano. I morti nelle scorse 24 ore sarebbero una quarantina. L'ennesimo appello di Papa Leone, che oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez, a porre fine ai conflitti.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze.
3: Le indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa ha costato la vita a un ragazzo di 22 anni. Gli investigatori si concentrano su una criminalità giovanile organizzata. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
1: Patrizio Santo, seduta nella curva nord.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Piero Allegrini. Mezzanotte in un sogno.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Rita Pavone.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Aldo da Roccaraso. Grazie Radio Margherita per l'opportunità di poter lanciare un appello a chi ci governa. Abbiamo bisogno di posti di lavoro per i giovani. Non c'è sbocco di lavoro, non ci sono possibilità attualmente in vista. Perché non sgravate le aziende dell'INPS per gli assunti per i primi 5 anni? Perché non vi inventate qualcosa? Ricordatevi che i giovani sono il futuro e senza il lavoro il vostro futuro e il nostro futuro non c'è. Ci vuole il lavoro. Lo dice anche la Costituzione.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 20 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Gabriella, Torino. Mior baron dice azutte che servitor tuncischel. Tradotto, meglio padrone di casetta che servitore in un castello.
4: Allora, ciao, sono Marisa da Terralba. Vorrei lasciare un proverbio, allora, che si dice: a chi anda da quaddu a leu, a chi anda da quaddu a leu, digava quando non voidi, che sarebbe a chi siede con un cavallo di altre persone, scende anche quando non vuole.
5: Valdograssa Saleme. Proverbio: denari fatti senza stento se ne vanno come il vento.
6: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Chi usa bene la sua ricchezza nella vita più sicurezza.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E io sono Maria e chiamo da Agrigento. Purtroppo vicino a casa mia abbandonano spesso molti cani. Io vorrei dire a queste persone che si dovrebbero vergognare di quello che fanno, perché abbandonare un cane è come abbandonare un bambino. E un giorno Dio vi punirà per quello che fate. È un appello che rivolgo a quelli che abbandonano gli animali e che maltrattano gli animali. Vergognatevi!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Fabrizio De André. Bocca di rosa.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie volontà, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 20 e 55 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Sono Anna da Napoli, chiamo Radio Margherita perché sei unica, sei grande, sei felice chi ti ascolta come me sempre, ovunque io mi trovo, e sono felice di ascoltarti, mi ricordi tante cose del passato. Grazie.
1: Radio Margherita, unica, grande e fa felice chi ti ascolta, anche a Napoli.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Califano.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Francesca, chiamo da Palermo. Io volevo dire a tutti quelli che cercano lavoro, che sono tantissimi, perché i licenziamenti in questo momento sono all'ordine del giorno. C'è un lavoro che nessuno vuole fare, ma serve tantissimo e dà soprattutto tanto, tanto, tanta provvidenza, tanto denaro se si lavora seriamente. Ed è il lavoro della vendita porta a porta. Sì, è faticoso, però fa sopravvivere le famiglie. Se c'è bisogno, cercate chi fa la vendita porta a porta e lavorate. Grazie, buon lavoro a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Pierangelo Bertoli è nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 ed è stato un cantautore italiano. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, ma semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, ma frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Venne colpito infatti dalla poliomielite durante l'infanzia, che lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a vivere muovendosi su una sedia a rotelle. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione. Ebbe anche una breve esperienza politica nel Partito Rifondazione Comunista. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Il 1979 è l'anno di A Muso Duro, uno dei suoi album più noti e il primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. I quattro album successivi confermarono la popolarità di un Bertoli non più considerato come fenomeno di folklore. Partecipò due volte al Festival di Sanremo. Pierangelo Bertoli muore a Modena il 7 ottobre 2002, all'età di 59 anni. Tra i brani più rappresentativi di Pierangelo Bertoli ricordiamo Per dirti t'amo, Pescatore, Eppure soffia, A muso duro.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Pierangelo Bertoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Ogni cibo sprecato è un pasto negato a chi ne ha bisogno. Scegli di essere responsabile. Basta poco per ridurre gli sprechi. Conservare meglio significa aiutare il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Calogero da Salemi. Ascolti, volevo lanciare un messaggio a Radio Margherita. Perché ci fanno pagare le tasse, la regione, i comuni, le province, e poi neanche ci danno i servizi? Una strada buona non c'è più, sono tutte rotte. Nei comuni, nelle province, eccetera, eccetera. Grazie.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Donald Trump smentisce l'annuncio iraniano di un accordo raggiunto e minaccia: potremmo tornare indietro e finire il lavoro. Nella bozza divulgata da Teheran, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani, e l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Nell'intesa vi sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano, che invece continuano. I morti nelle scorse 24 ore sarebbero una quarantina, l'ennesimo appello di Papa Leone, che oggi ha ricevuto il premier spagnolo Sanchez, a porre fine ai conflitti.
2: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze.
1: Le indagini sulla rissa mortale a Milano Certosa, costata la vita a un ragazzo di 22 anni, gli investigatori si concentrano su una criminalità giovanile organizzata. Il padre dichiara: dai tatuaggi era il capo di una gang. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, acquazzoni e temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente le zone pianeggianti dei versanti tirrenico, in particolare al Lazio, in serata e nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni. Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 22 e un minuto. Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Nino Buonocore, scrivimi.

un giorno insieme con Franco Califano. Torna fra un'ora. Romina Falconi, magari muori.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Loretta Goggi, Maledetta Primavera.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Franco di Lamezia Terme, Radio Margherita, vengo a dirvi quello che mi sta succedendo. Io sono un tassista. Come tutti i tassi davanti alla stazione di Lamezia, chi capita portiamo. Stiamo portando delle signore negre. Quello che fanno a noi non interessa. Addirittura io sono stato denunciato dai carabinieri, il giudice mi ha notificato una denuncia che ci capota. Ma io che cosa me ne frego cosa fanno le persone, se vanno a rubare. Se lei viene vicino a me e mi dice in tassi accompagnami a tale parte, mi paga. Io la porto e sono, questo è il mio mestiere. Secondo voi è giustizia questa che stanno facendo i giudici, la legge italiana, che cacciano i delinquenti e cercano di molestare chi lavora onestamente? Viva l'Italia! Questo volevo far sapere a Radio Margherita e a tutti quelli che sentono Radio Margherita. Arrivederci.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 22 e 26 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Lola Pons. Anima importante.
3: Tu mi chiedi come stai. Io ti rispondo cose che agli altri non dico mai. Se io ti chiedo tu come stai, mi rispondi che stai bene e poi te ne vai.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Un anonimo diceva: sapete qual è il rapporto tra il malato e chi lo cura? Spesso il primo è la vittima dell'altro. Sa cosa diceva Ronald Reagan? Il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza aver mai vinto un concorso. Sa cosa diceva George Lichtenberg? L'occasione non fa solo il ladro, ma anche il grand'uomo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Lea Gavino. Serratura.

0: cena da me.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Bobby Solo canta Ragazzina. Tu

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Lina da Catanzaro, sono un ex insegnante e vorrei dare un consiglio a tutte quelle colleghe che per problemi personali, fisici o psichici scaricano in classe sugli alunni i loro disagi. Le mani è meglio tenerle in tasca. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Zucchero.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 27 maggio. Sono le ore 22 e 51 minuti.

senza aver fatto. Lavoro e butto il sangue tutto il giorno e tu non vedi l'ora che ritorno. Mica per dirmi, caro, com'è andata? Ma per collezionare un'altra scopata. Il sesso è diventato un'ossessione. Per colpa tua c'ho 30 depressioni.

me facevi manco mo' vendito, ma contentavi con 2-3 bacetti. Parevo l'uomo di Maria Goretti. Dopo che hai detto sì, te sei concesso, senza aspettare la fine della messa. Te venne una libidine improvvisa e te facesti fa fuori le chiese. La prima volta, in piedi, sotto al vento, te feci male e tu manco un lamento. Dicesti, m'han parlato di dolore, ma che sarà quando era il piacere? Da allora, almeno 3, sera e mattina, non sei seconda manco a me salire. Come me sdraio, zac, e zombie addosso. E a volte per salvarmi, dormo a cesso.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Hola, hola.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che succede con questo accordo? Siamo da capo a 12, come si dice nel nostro gergo parlato, siamo di nuovo al punto di partenza, perché da una parte dall'Iran si dice è tutto già concordato, Hormuz lo controlleremo noi e l'Oman, entro 60 giorni sarà tutto a posto, gli americani non toccheranno palla, perché questa è la sostanza, e tutto tornerà come era prima del 28 febbraio. E da parte americana si dice, Trump in testa, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non è nulla vero di quello che viene divulgato da Teheran. Questa è guerra dei nervi, l'abbiamo già conosciuta, è sempre meglio dell'altra guerra, quella combattuta con i cacciabombardieri e i droni, però non è certo stabilizzante, mentre tutti i mercati da ormai 24 ore e passa festeggiano l'accordo vicino, qui poi l'accordo si allontana sempre e sorge anche il sospetto che ci sia qualcuno che su questo tira e molla poi ci guadagna, a cominciare magari proprio dall'inquilino della Casa Bianca. Ma qui la questione è troppo seria e vediamo poi l'effetto collaterale principale, che in assenza di una certezza continua la guerra vera e propria tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, fino a far chiedere da parte dell'esercito israeliano di sgomberare totalmente la città di Tiro, che non è precisamente un sobborgo di una metropoli, è una città essa stessa, una delle più importanti del Libano centro-meridionale. E questo vuol dire soltanto che c'è ancora più guerra aperta e ancora più guerra finale tra l'esercito dello Stato ebraico e i guerrieri di Dio filo-iraniani di Hezbollah. Non è certo il miglior viatico per dire si sta per firmare l'accordo tra USA e Iran.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Enrico Ruggeri. Quante vite avrei voluto?

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura non è amore. Denunciare è il primo passo verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Anastasia, la mite.
2: Torniamo a casa stasera, che fa freddo fuori e fa un po' male sulla pelle che si increspa. Mi dici resta calma che

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marco, chiamo da Napoli. Il mio appello è per segnalare le tante, direi troppe, persone che al volante della propria auto, in piena autostrada, parlano con il cellulare. È impressionante il numero di persone che vedo parlare al telefonino mentre guidano, e ahimè, non me ne voglia il gentil sesso, soprattutto le donne. Ecco, a quelle persone che anche in questo momento stanno ascoltando questo messaggio e stanno parlando con il telefonino, dico: pensateci prima che sia troppo tardi. Grazie a tutti e buon viaggio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

fermano a guardare il cielo, mentre un nuovo cambio di stagione se li porta via. Gli uomini si aggrappano ad un giorno nuovo, di ogni cosa nuova si

ma poi gli scappo, non ti lascio più. Gli uomini, procedure contro il vento, si cercano sempre nei pensieri un'altra realtà. Gli uomini dicono tutti le stesse frasi, ma quando si innamora

un giorno insieme con Franco Simone. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Francesco Gabbani.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Francesco Gabbani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Cinesi 2019, Per una vita, Spazio-tempo, Viceversa e Volevamo solo essere felici.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Domenico Modugno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte, è 30 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu, che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta... L'aforisma del giorno. L'ateismo è più sulle labbra che nel cuore dell'uomo.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Gianna Nannini. Bello è impossibile.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E mi chiamo Igor e telefono da Rovereto. Ho sentito un messaggio relativamente all'esigenza di installare in tutti gli asili d'Italia le videocamere, e questo sarebbe da Stato civile. E direi che è proprio il contrario, in uno Stato civile questa esigenza non ci sarebbe affatto. Grazie e buona giornata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

bella musica leggera italiana. Elledia, Santa.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 28 maggio. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Allora, mi chiamo Valentina e chiamo da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché è una è molto romantica e mette delle canzoni comunque stupende. Io mando un bacio a tutti quelli che ascoltano Radio Margherita. Ciao!
1: Radio Margherita, una radio romantica con canzoni stupende, anche a Napoli.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Franco Simone.

quando tornerai con la tua memoria fino a noi. Io credo neanche più ti chiederai chi sono e tu chi sei, ma ti basterà un disco ascoltato per la via. Sarà una storia lunga, una canzone, la storia tua, la mia.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: con il brano Ieri sì. Si sono confrontati oggi Bobby Solo e Charles Aznavour.
1: Confronti. Leotta, Londra.

0: Delle tue potenzialità, non permettere la rassegnazione di fermare i tuoi passi, non temere la possibilità di un insuccesso, non imboccare scorciatoie o vie traverse, non sacrificare la tua dignità. Un in bocca al lupo da Leo, da Taranto, a tutti i giovani italiani.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Enrico Nigiotti, Se cascasse il mondo.
3: Precisamente tu.

0: fatto per rivederci ancora.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Per creare un tonico naturale per il viso, mescola 2 cucchiai di infuso di tè verde con qualche goccia di succo di limone. Usalo tiepido, con l'aiuto di un batuffolo di cotone per tamponare la pelle del viso.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: L'autismo non è un limite, ma un modo unico di vedere il mondo. Accogliere la diversità ci arricchisce. Ogni persona autistica ha un valore immenso. Comprendere e supportare significa costruire un mondo più inclusivo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Vilma Goic, le colline sono in fiore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono la presidente del Telefono Amico Milano Sud, chiamo da Milano. Vorrei fare un appello. Se sei solo e hai voglia di parlare con qualcuno che possa ascoltare la tua solitudine, le tue amarezze, insicurezze e angosce nel più totale anonimato, chiama il Telefono Amico Milano Sud allo 02 82 40 185 dalle 9 alle 12:30 e dalle 19:30 alle 23 di tutti i giorni. Ti aspettiamo. Ripeto ancora il numero 02 82 40 185. Parlare ti aiuterà. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 28 maggio. È luna. È 53 minuti.

Chiamo da Cassibile, in provincia di Siracusa. Sono Gaetano, detto il commissario Montabano. Per chi ascolto Radio Margherita, è semplice. Essendo sempre in giro con il mio minibus, mi rende il lavoro più facile.